0: Bashir Tuma Mana Fani. Mama Bashir Mana Fani. Lagulek Bakalam Burno Mana Fani. Mama Tuma Induka Mana Fani.
1: Gulle.
0: Jibreel Ambar Walachi Mana Fani. Gulleku Kabra Umalimani. Gulleku Mana Fani. Alajataraman. Walachi. Mana fani gulle kamra umma limani me ara ra umma mana jiro gulle hedu fi dunya talata ga sama sitte angam re do gulle le ginte dena khadar kanji da balale dena bagar ko ma nya be be fire alla ma le la tabal kibde alla ban sama tabal dibde adena butal rab sama tarira bel frige shunku valandure.